De Giuseppe Verdi, della Traviata, Strano, sempre libera, la soprano Montserrat Caballé, il tenor Carlo Bergonzi.